0: 7 maggio 2026, sono le 19.04. Questa è Italia X su Radio X. Ciao Zach.
1: Buonasera ragazzi, buonasera, come va? Tutto a posto? Bella Maurice.
2: Ragazzi, ciao.
1: Come va? Tutto a posto?
0: Stiamo freschi, siamo freschi, siamo entrati quasi dalla primavera all'estate. Oggi un po' pioviginoso qua a Basilea. Insomma, però si inizia già a vedere un po' di colori nelle facce vostre. Avete visto un po' di sole pure voi.
2: Tricoloro.
0: Dopo mesi di buio. Quello che non è mai buio, il primo giovedì del mese dalle 19 alle 20 qui su Italia X, su Radio X, c'è il buon sound italiano e come sempre il maestro è pieno di musica nuova. Ho sentito che due tipi che abbiamo pure avuto ospiti a Italia X, o meglio noi siamo andati su una montagna dove si fa un concerto,
2: si può andare pure a piedi. Una bella sfacchinata,
1: bella montagnola.
2: Si può andare pure a piedi. Noi ce la siamo fatta a piedi, mai più.
0: Insomma, avremo.
1: Ma mi diverte.
2: Stavo a morire.
1: Ma la raccontate di nuovo, perché è sempre divertente risentirla.
0: poi te la raccontiamo. Quello che oggi abbiamo un ospite, per quindi rimanete, perché andremo a parlare di uno spettacolo che si terrà qui a Basilea. Questo lunedì o lunedì che viene andremo a intervistare il regista e autore dello spettacolo Lo Spirito di Locarno. Quindi rimanete all'ascolto, perché oggi abbiamo una trasmissione piena di informazioni interessanti, ma come sempre abbiamo un buon sound, Maurizio.
2: Sì, buon sound. Oggi abbiamo preparato dei classici, dei piccoli capolavori musicali. Siamo partiti con gli Amor Fu. Con The Pedis, e ci saranno due chicche, diciamo due novità.
1: Ho capito.
2: Da poco uscite, abbiamo appunto già nominato quei due ragazzuoli partenopei. Non li abbiamo nominati, noi sappiamo chi sono, e poi dopo si vedrà un attimino di che si tratta. Comunque musica solare, per il resto ci muoviamo più sul underground rock, bel rock.
1: Quindi
2: bel
1: niente
2: rock.
1: Sal Da Vinci per prossima settimana.
2: Sal Da Vinci no, meglio un'altra volta, un'altra vita.
1: C'è l'Eurovision.
2: Un'altra vita. La prossima, ma non settimana. La mia.
1: Costi quel che costi.
2: Possibilmente.
1: C'è Napoli in fermento, perché la prossima settimana c'è l'Eurovision, quindi i napoletani, tutta Napoli per Tifa Sal Da Vinci.
0: No, vabbè, tutta l'Italia, Zacco, non fa sempre.
1: Vabbè, qua non ci mettere la mano sul fuoco.
0: Tutta l'Italia.
2: Eurovision. Comunque, a proposito di partenopei, andiamo con i 24 grana a Cirem.
1: A Cirem, appunto, proprio
2: un altro capolavoro.